Le 15 e 6 minuti qui nel nostro studio 1 di Radio Tunisi, canale internazionale RTSI. Ed è la volta del programma in lingua italiana. Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati sulle frequenze di RTSI. E abbiamo aperto, oggi abbiamo aperto la nostra puntata con Maestro John dei Carboidrati, dunque una canzone ovviamente che ci introduce perfettamente al tema della giornata di oggi, dunque la giornata internazionale dell'educazione. Un'occasione questa per ricordare quanto l'istruzione sia uno strumento fondamentale per costruire una società più giusta, più libera e più solidale. E in questa giornata desideriamo ovviamente rendere omaggio a tutti gli insegnanti, gli educatori e alle educatrici ovviamente che con passione, pazienza e dedizione accompagnano ogni giorno le nuove generazioni nel loro percorso di crescita umana e culturale. A tutti loro va il nostro più sincero grazie per il prezioso lavoro che svolgono. Un altro cordiale saluto da me, Al Ghazer, dunque, che ha il piacere, come sempre, di accompagnarvi in questa ora di musica, informazione e soprattutto buon umore. Un caloroso saluto anche dunque alla nostra tecnica del suono, Noel Seidi, che ci assiste dalla regia. E naturalmente a tutte le ascoltatrici e ascoltatori, tutti gli ascoltatori di RTSI, dunque Radio Tunisi, canale internazionale, ovunque vi troviate. E vediamo ora il tempo, come sempre diamo un'occhiata al tempo. Oggi venerdì 7 agosto il cielo è in prevalenza sereno su gran parte della Tunisia, con temperature elevate, comprese tra i 33 e i 40 gradi, punte leggermente superiori nelle regioni dell'interno. I venti deboli o moderati e il mare generalmente poco mosso. Oggi e per domani, sabato 8 agosto, ebbene il tempo domani resterà stabile e soleggiato, con caldo persistente, purtroppo soprattutto nelle zone interne, mentre lungo le coste il clima sarà domani un po' più gradevole grazie alla brezza marina. Dunque non andate via, restate sintonizzati sulle nostre frequenze, le frequenze di RTSI, la radio più bella per trascorrere insieme una splendida ora all'insegna sempre della buona musica, dell'informazione e della bella compagnia, ciò fino alle 16.00.

Le stesse mani, lo stesso telo consumato. In mezzo quel sei grande quanto mezza curva. E oggi pesava come non aveva mai pesato. L'Inter ti ha misurato.

Ciao capitano, dunque la canzone che avete appena ascoltato è un omaggio a Franco Baresi, una delle più grandi leggende del calcio italiano, scomparso recentemente all'età di 66 anni, sì, Franco Baresi. E per 20 anni ha indossato un'unica maglia, quella del Milan, diventandone il simbolo e il capitano per 15 stagioni. E con i rossoneri ha conquistato 6 scudetti, 3 coppe dei campioni e numerosi altri trofei, scrivendo alcune delle pagine più gloriose della storia del club. Anche con la nazionale italiana ha lasciato un segno indelebile, dunque ovviamente vincendo il mondiale del 1982 e guidando gli azzurri fino alla finale del 1994. Era un difensore straordinario a Baresi, un leader carismatico e un autentico esempio di lealtà, eleganza e professionalità. La sua scomparsa ovviamente ha commosso l'Italia, il mondo del calcio, e il suo nome resterà ovviamente per sempre legato ai colori rossoneri, al numero 6 ritirato dal Milan in suo onore. Ciao capitano, dunque grazie di tutto, Franco Baresi.

Più su, e sì, bellissima canzone di Renato Zero, dunque le note di Più su ci invitano ovviamente a guardare oltre, a guardare più in alto verso ciò che unisce le persone e valorizza, soprattutto valorizza il nostro patrimonio comune. E proprio parlando di patrimonio, ci spostiamo in Tunisia, dove è stato avviato un importante progetto dedicato alla tutela della memoria storica e culturale del nostro paese. Le autorità tunisine hanno infatti disposto un censimento delle chiese e delle sinagoghe presenti sul territorio nazionale. E ciò con l'obiettivo di elaborare un piano di restauro e dunque promuoverne nuovi usi culturali, dunque una iniziativa che punta ovviamente a preservare questi luoghi ricchi di storia, trasformandoli in spazi di dialogo, cultura e soprattutto valorizzazione del patrimonio nazionale. E la Tunisia avvia dunque una ricognizione su chiese, sinagoghe e altri edifici religiosi storici presenti nelle diverse regioni della Tunisia, con l'obiettivo di chiarirne lo status giuridico e fondiario, verificarne le condizioni strutturali e definire un programma di manutenzione, restauro e valorizzazione. Questa iniziativa è stata esaminata durante una riunione presieduta dalla Ministra degli Affari Culturali, Amina Sraffi, dedicata in particolare agli edifici assegnati al Dicastero dai servizi dello Stato e attualmente utilizzati o gestiti dall'amministrazione culturale. E secondo una nota del Ministero della Cultura, che non precisa il numero complessivo dei beni interessati, il lavoro dovrà aggiornare le informazioni disponibili su ciascun immobile, accertarne la situazione legale ed individuare gli eventuali problemi relativi alla proprietà, all'assegnazione o alle modalità di gestione. E la ricognizione servirà ovviamente anche a stabilire un ordine di priorità per gli interventi, tenendo conto delle caratteristiche architettoniche e storiche di ogni edificio. E questo programma prevede controlli sulle infrastrutture e la predisposizione di operazioni di manutenzione periodica o di restauro, nel rispetto delle norme tecniche applicate alla conservazione dei monumenti storici. La ministra Sraffi ha chiesto inoltre di rafforzare la pulizia, la manutenzione e il monitoraggio regolare dei siti, considerati parte integrante della memoria nazionale e testimonianza della pluralità culturale e religiosa che ha caratterizzato la storia tunisina.

0: Ed è stato dedicato a Cinecittà Hollywood, un viaggio musicale attraverso alcune delle più celebri colonne sonore e canzoni legate alla storia del cinema italiano ed internazionale. Il programma dunque del festival mette in dialogo le atmosfere delle produzioni realizzate negli studi romani di Cinecittà con quelle del grande cinema americano, alternando arrangiamenti orchestrali, brani, strumenti e pagine affidate alle voci soliste. Il concerto poi dell'8 agosto, dunque per domani, dunque 8 agosto, sabato dunque 8 agosto, intitolato Napoli nel Mediterraneo, partirà invece dalla tradizione musicale napoletana per esplorarne i legami con le culture e le sonorità del bacino mediterraneo. Un repertorio dunque costruito intorno ai temi della memoria, dell'identità e della contaminazione, nel quale la canzone napoletana diventa uno strumento di dialogo tra lingue, epoche e territori differenti.
1: Mi piace
0: Con
1: ogni
0: tu
1: cosa.
0: no, sul palco, continuo a parlare di questo, del programma del festival, sul palco vi ricordo che sul palco si esibiranno anche i cantanti Gianni Bruschi, Loredana Carannante e Carlo Putelli. E i concerti, ricordiamolo anche, sono realizzati con il sostegno dell'Ambasciata d'Italia a Tunisi e dell'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi nell'ambito del progetto Boarding Pass Plus, dunque 2025-2027, del Ministero Italiano della Cultura e con la partecipazione dell'Orchestra da Camera Fiorentina. E poi la presenza al GEM rappresenta una nuova tappa nel percorso internazionale di Opera Semi Festival, progetto dedicato all'opera, alla musica e alla formazione artistica che riunisce ogni anno ad Arezzo giovani interpreti, docenti e professionisti provenienti da diversi paesi. E la quarta edizione si è conclusa dopo un mese di residenza e specializzazione con 12 appuntamenti e il coinvolgimento di 30 giovani artisti internazionali, 20 musicisti e 22 docenti. E per l'Orchestra Instabile di Arezzo, che nel 2026 celebra 10 anni di attività, la tournée tunisina si aggiunge ad un percorso che l'ha portata ad esibirsi in 10 paesi, anche in sedi istituzionali come il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New York e il Parlamento Europeo di Bruxelles. Con circa 200 concerti e oltre 70.000 spettatori, l'ensemble ha sviluppato una proposta artistica fondata sull'incontro tra musica classica, repertorio contemporaneo, teatro e canzone. Dunque, al GEM, appuntamento al GEM, dunque, domani, 8 agosto, dunque, con lo spettacolo dunque intitolato Napoli nel Mediterraneo.

La coppia più bella del mondo, uno dei brani più celebri della musica leggera italiana, pubblicata, ricordiamolo, nel 1967, questa canzone dunque di Adriano Celentano, dunque cantata da Adriano Celentano e da sua moglie Claudia Mori, una delle coppie più amate e popolari dello spettacolo italiano. E questo brano, scritto da Luciano Beretta e Miche del Prete, su musica di Paolo Conte, celebra l'amore, la complicità e la forza del legame coniugale, con un ritmo che avete sicuramente notato, un ritmo allegro, sì, certamente, e un ritornello rimasto nella memoria di intere generazioni. Dunque il successo fu immediato, di questa canzone, la coppia più bella del mondo, divenne uno dei simboli infatti della coppia Celentano-Mori, e contribuì a rafforzare la loro dunque immagine di marito e moglie affiatati dunque dentro e fuori dal palcoscenico. Dunque ancora oggi questa canzone è considerata un classico della canzone italiana degli anni 60 e continua ad essere amata e cantata da un pubblico di tutte le età.

Eh sì, dopo aver celebrato l'amore felice e duraturo con la coppia più bella del mondo di Adriano Celentano, ci arrivo, e Claudia Mori, abbiamo cambiato atmosfera e dunque abbiamo fatto un salto dunque verso una nuova scena, diciamolo così, musicale italiana con Achille Lauro. Dunque il racconto dell'amore diventa con questa canzone di Achille Lauro più intimo, più fragile e profondamente contemporaneo. E con questa sua canzone Senza una stupida storia, Achille Lauro parla della fine di una relazione, dei ricordi che restano, e della difficoltà di voltare pagina. Dunque si trattava di due stili anche completamente diversi, ma un unico filo conduttore, cioè l'amore raccontato con linguaggi e sensibilità che cambiano con il passare del tempo. Le 15:45 minuti qui nel nostro studio 1 di Radio Tunisi, canale internazionale, e il nostro programma in lingua italiana va avanti sempre con la bella musica sulle frequenze della più bella delle radio, RTCI.

Amici mai, il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato di Antonello Venditti, una delle canzoni più amate del suo repertorio. Pubblicata nel 1991, Amici mai racconta un grande, con grande intensità, dunque un rapporto che oscilla tra amicizia e amore, tra sentimenti inespressi, nostalgia e rimpianto. Con il suo stile diretto e poetico, lo stile di dunque Antonello Venditti, diretto e poetico, Venditti ci ricorda che i rapporti umani sono spesso complessi e che a volte è difficile stabilire il confine tra l'amicizia e l'amore. Ed è proprio questa dunque sincerità ad aver reso il brano, questo brano di Antonello Venditti, un brano, un classico dunque della musica italiana. Le 15:52 minuti, vi propongo un'altra bella canzone che personalmente amo molto, la canzone di Dalida, sì, Dalida con I Found My Love in Portofino, una bellissima canzone, ascoltiamola insieme.

Tutta la vita dai ricchi ai poveri siamo arrivati al tempo del nostro, al termine, scusate, al termine del nostro programma di oggi, come ci ricorda questa bellissima canzone, il tempo passa in fretta, soprattutto quando si trascorre in buona compagnia tra musica e cultura, informazioni varie. Dunque, grazie di cuore a tutti voi per averci seguito. Un ringraziamento anche alla nostra amica Noel Sredi per il prezioso lavoro svolto in regia. Tra pochi istanti la linea passerà alla nostra collega Dire Shuiha, ecco, che vi passerà, vi presenterà dunque, no, l'effetto del caldo, questo, dunque, Khadija Shuiha vi presenterà dunque il notiziario, dunque il notiziario in lingua francese delle 16. Quanto a me, il vostro amico Al Ghazaf vi dà appuntamento a domani sabato, alla stessa ora e sulla stessa frequenza di RTSI, dunque Radio Tunisi, canale internazionale. Vi auguro un felice pomeriggio e come sempre grazie della vostra compagnia. Arrivederci a domani, ciao a tutti.